0: stelle che vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostra fellonte, venganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Lo

0: via, siate più ragionevole. Nippone cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Lui è vero.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pure tutto.
2: Fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non è tondo.
2: Sciamolato, rosine mia d'oror, giota ti prendi, avvai. Stelle, l'iniquo fuggì, isola, dove in quel porto?
1: E lasciate che vada, egli non merta che di lui ci pensiate.
2: Scellerato m'ingannò.
1: Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni

passion predominante nella giovine principiante. Non si dica se sciarmi

0: andate fuori di qua, l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come va,
1: anche visto che ti ha fatto, tu sei matto in piedi, dai, dai, dai,
0: ma sentite, quel
1: combatte,
0: apri,
1: io tre, apri, dico, apri, matto,
0: per poi le mie in coligo,
1: ad aprire io stesso andrò, e